0: le migliori.
1: Gianni Vezzosi, tu per me sassai è importante.
2: Luce di uomo ca, a parla sempre le stesse cose. Perché tu non grida mai la verità, ma che tu dica fa.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che ha già stracciato? E ancora non sacci quello che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saggio, un sole, una stella. Ma in cambio da manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore. Che ti voglio dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: Ci hai fatta amore così.
3: Una sera tanto può fa.

0: cucciarella che diventa importante.
1: Era niente.
0: Era niente.

0: migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo,

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Stefania Lai e Bema, una femmina illegale. Ogni notte.

canzoni napoletane. Gianni Ventura, Come si fem?

0: bella radio, bella macchina. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Fabiana e Nando De Marco, sì, non si tu.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Ivan Granatino, Come Meraglie.
3: I ti chiamano di spunna, mai, facciami il pensiero, sai, e non pensa a nessuna.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chio Assaie.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella, Bella Radio.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: conosci, ma noi siamo figli umani, ecco Mara Magambà.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: bugie.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam.
1: Banfi e Sheridan.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Io voglio bene a te.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondo, non mi guarda manco in faccia. Te volessi

0: io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: In pace nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, Enrico Femiano. Amami.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Ma sono stanati continuare in debucci. Hai ragione,

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sempre con tuo odio non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne

di tu non stai con me, tu sei regina e so come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si parla pure in aria al campo, tu sei importante.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: positivo.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Checco Dani, ovunque andrai.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Nancy Coppola, Goppa Luna.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Rocco Hunt, l'urdemovase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo tempi migliore, ma sono solamente brava a fare poesia minore. Non sono romantica, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te lo dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonavo stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero

spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Che vita! Che vita! Buongiorno!
1: Io sono Francesco questa mattina mi sono svegliato presto quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco!
0: Ma io tutte le mattine mi sveglio presto, mica mi è bello solo questa mattina. Sono 7 minuti dopo le 8. Questa mattina. Mamma mia, questa mattina, come, va bene. E allora, salutiamo il popolo di Bella Radio Canzoni Napoletane, che ci segue in FM, che ci segue in DAB, che ci segue in televisione. Buongiorno popolo, buongiorno, che è finito l'applauso, e perché sono finito l'applauso? Ah vai, stavo dicendo buongiorno popolo. Di Bella Radio Canzone Napoletana e finiscono gli applausi, dai, non fare così. basta. Mi viene da strano dire, ma perché la mattina forse è il periodo che ogni tanto qualche pollino ti stressa e ti entra nelle narici del naso e quindi hai voglia di starnutire? Ebbene no! Ehi, c'è la pubblicità! Mi devo mancare 30 secondi, 40 secondi, un attimo! Una bella pubblicità di quelle allegre! Ma non allegra, allegrissima!
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894.
0: Io ve l'avevo detto che era allegra. Io ve l'avevo detto che era allegra la pubblicità che prima ascoltato. È inutile che vi nascondete dietro il dito. È inutile che vi nascondete dietro, è pesato 80 kg. Che vi si vede lo stesso, non vi nascondete perché tanto. Capisci a me quello che ti faccio. Mamma mia, questa mattina che tristezza. Invece parliamo di cose serie. Chiamate per la pubblicità al 330 670 894 per la pubblicità della vostra azienda. Chiamateci. 330 670 894. Chiamate.

E perché veramente è una cosa bella, se chiamate per la pubblicità 330 670 894. Oh, ho finito per il momento. Questa mattina abbiamo tante cose, come se abbiamo la nostra bella canzone siciliana, il nostro detto siciliano, abbiamo l'oroscopo, abbiamo l'almanacco, abbiamo le notizie strane, insomma un programma ricco, programma ricco, micci, micco.

0: video di questa canzone, mi piace anche il video. Ah, ma quando mi vorrà, ma quando mi vorrà. Lui è Mimmo Dani. Ah, bello il video, stavo pensando, devo dire una cosa, ma non ci penso più, che me ne frega, poi lo dico dopo, tanto prima o dopo le cose escono, se sono cose importanti escono. Ma ci mancherebbe. Salve, ciao, mi scuso, buongiorno! E poi abbiamo a Pippo, un attimo, ecco.
1: Buongiorno Francesco, come stai? Buongiorno a tutti, ascoltando bella radio, solo canzoni napoletane.
0: Bravo!
1: Come stai?
0: Bene.
1: Ieri ci siamo sentiti, Francesco, ti mancava la mia voce.
0: E come no?
1: Buongiorno a tutti, un abbraccio. Buona giornata e buon lavoro da Pozzo Sant'Andrea.
0: L'avevano messo a velocità, perché
1: buongiorno,
0: ci vediamo.
1: Francesco, come stai?
0: Vediamo.
1: Buongiorno a tutti, ascoltando bella radio, solo canzoni.
0: Bravo, brava Pippo, bella radio, canzone napoletane. E a proposito di Pippo, io so più o meno i suoi gusti musicali, onde per cui poscia, ascalza il volume della radio e ascolta questa canzone.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio

0: del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini, a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh. Canzoni napoletane.

0: perdutamente te. E Giovanna De Sio, guardatemi in televisione, guardatemi in televisione, guarda come faccio, perdutamente te. Io ti avevo dato un po' di popolarità, ma adesso finish. Saluto un amico lontano, ma lontano, lontano, lontano, al di là dell'Italia, proprio, non pretendiamoci. Allora, che cosa vogliamo fare? Ditemi, ditemi, ditemi, io aspetto voi che voi... Ah sì, allora lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare? Avanti, va bene.
1: Bravo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, lo so, ma oggi beh, però se lo dobbiamo fare lo facciamo, è il nostro almanacco di oggi, se lo dobbiamo fare facciamolo sta cosa, aspetta, come dico sempre cari amici, gente allegra, Dio l'aiuta, ti dimentichi i pensieri. Giorno 16 dobbiamo pagare tante cose, oggi già ne abbiamo, oggi è giovedì e oggi ne abbiamo 11, non abbiamo, ancora non abbiamo 16, oggi è giovedì 11 di giugno, è il 162esimo giorno dell'anno, di questa 24esima settimana e alla fine del 2026 mancano 203 giorni, se oggi è giovedì 203, venerdì 202, sabato 201, domenica 200, quindi quando torno lunedì dirò 199, bravo! Va bene, comunque, vai, pensiamoci, contiamoli. Auguri a Barnaba, o Barnaba quasi voglia, perché oggi è il suo onomastico. Auguri a Massimo, oggi è il suo onomastico. Auguri a Parisi, oggi è suo onomastico. Auguri a Stefano Bandelli, oggi è suo onomastico. Era un sacerdote dell'ordine dei predicatori, oggi è suo onomastico. Alvaro, anche per te oggi è giunto il tuo onomastico. E perché? Perché tu conti i giorni. Se tu non contassi i giorni, oggi non avresti fatto l'onomastico, capito? Giovedì. Cosa vi posso dire di questo giovedì? Ad esempio ho un proverbio, sì, proverbio del giorno per San Barnaba o Barnaba, qualsivoglia, l'uva viene e il fiore va. Cosa vuol dire? Che sta spuntando il fiore dell'uva e sta attaccando il chicco d'uva, ecco. L'uva, com'è? L'uva viene e il fior va. Bravo, la frase del giorno. Riflettete su quello che vi voglio dire. Allora, insegnami a scordarmi di pensare. Forza, avanti, vediamo. Insegnami a scordarmi di pensare. Vediamo, insegnamelo a scordarmi di pensare. Dimmi. Chi è nato oggi è una persona riflessiva e concreta, con una forte capacità di costruire progetti duraturi. Che vi posso dire di oggi? Ad esempio, vi posso dire... Torre di Prima, buongiorno! Mi ha mandato il messaggio Salvatore di Prima, lo devo salutare. Lui non si chiama Barnaba, no, lui si chiama Salvatore. Quindi oggi non è solo... Il compleanno l'ha fatto 15 giorni fa, del lunedì, capito del lunedì. Cosa vi dovevo dire? Ecco, era il 1993, Jurassic Park esce nelle sale, 33 anni fa, ma è un cult movie del genere, è un film fantascienzioso, proprio Jurassic Park, dove ci sono i dinosauri, cose, avete visto, no? Penso di sì. E poi di questo Jurassic Park hanno fatto 3.000 versioni. Oggi dobbiamo fare gli auguri per il compleanno a Giobbe Covatta, che oggi compie 70 anni, simpaticissimo Giobbe Covatta. Mentre... nel 1864 nasceva Richard Strauss. Va bene, basta, ho finito. Adesso Mario Trevi, Franco Moreno, vent'anni. Bravo.
2: E succedette più di vent'anni fa, fui una telefonata di notte

sei bella che stai sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: Bello, bello, vent'anni Franco Moreno insieme a Mario Treva, Mario Treva insieme a Franco Moreno. Mi piace questa base? Questa è la base che noi usiamo nel periodo natalizio. E ho sbagliato. No, stavo cercando e l'ho trovata, ma è molto difficile a dirla anche se in siciliano. Lo stavo cercando il detto, la perla di saggezza di oggi, più che una perla di saggezza è un detto siciliano. È un detto siciliano che non sto riuscendo a leggere. Quindi che faccio? Me lo ripasso un po' e poi provo a leggervelo. Vabbè, quando imparo questo sto tornando. Un attimo, arrivo. Quando imparo a leggere sto detto siciliano che è camurrioso.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
10: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella ti sveglia.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Canzoni napoletane.
0: C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. Come per incanto. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Muto, che non è cosa tua, muto. Non è cosa tua, muto, stai, non cantare, non è cosa tua, devi solo stare zitto. Non è cosa, muto. Un attimo, scusate, un minuto di pausa, sono stanco, un minuto di pausa.
1: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Che bella questa canzone. Vincenzo Revi, L'amore se ne giuta. Oh, la bella nuova canzone di Vincenzo Revi su Bella Radio Canzone Napoletana. Mi raccomando, se dovessero chiamarvi per caso al telefono e dirvi che radio ascoltate, rispondete: come dico sempre, io ascolto Bella Radio Canzone Napoletana. Sì, perché ho visto che qualcuno ha risposto soltanto canzone napoletana. E no, non funziona solo canzone. Dovete dire Bella Radio Canzoni Napoletane. Basta. Ora facciamo una bella cosa, bellissima. Oh, è giunto il momento della nostra della nostra perla di saggezza, del nostro detto siciliano. Quello che di cui vi parlavo prima, che mi è venuto un po' difficile all'inizio a capirlo, non a capirlo, a parlarlo. Adesso, è questo. Il detto di oggi è questo: a mio parere mi sento un leone, cosa se ad altro un lebro ci paro? In italiano, per come la vedo io mi sento un leone, chissà se agli altri sembro una lepre. A mio parere mi sento lì unico, sa se ad altro un lebro ci paro. Bella, bella questa, bella. Basta, con la bella saggezza, basta, abbiamo finito. Non è che ci vuole chissà che cosa. A mio parere mi sento lì unico, sa se ad altro un lebro ci paro. Che dici? Cosa ne dici? Dici.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincerò. Se tu ridi che per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa se...

0: non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
9: Ci attende un giovedì di bel tempo sulla Sicilia, l'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica garantendo tempo nel complesso stabile ed assolato, anche se nel corso del pomeriggio non escludiamo la possibilità di isolati temporali di calore nelle aree interne vicino alla costa del versante ionico. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 32 gradi. Segnaliamo anche del vento che sarà in rinforzo nella seconda parte del giorno e che si farà sentire prevalentemente sulle coste ma a tratti anche nell'entroterra. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Bella ti sveglia!
10: Bella radio! Bella radio!
3: Canzoni napoletane!

piace questa canzone di Mermilani, bomba atomica, bella. E allora, popolo di Bella Radio, canzone napoletane, eccoci rientrati. Sono le 9:04 di questo giovedì. Domani è venerdì. Domani è venerdì. Pensiamo a giovedì. Pensiamo un po' a quello che è il nostro oroscopo di oggi. Ad esempio, parliamo del segno dell'Ariete, l'amore, l'amore, l'amore. Caro Ariete, cerchi stabilità e conferme reali. Oggi preferisci la vicinanza concreta del partner alle grandi parole. La serata promette un'atmosfera molto affettuosa e rassicurante. Il lavoro, focus sulla situazione finanziaria. È il giorno ideale per rivedere i conti, pianificare le spese di giugno o fare un acquisto utile per la tua attività. E la salute, ti senti solido e ben radicato, il corpo risponde bene, ma richiede ritmi più calmi, evita la fretta a tavola. A tavola non c'è mai fretta, tranne se ti mangi la mafalda con la mortadella. E allora lì c'è il prete perché c'è la birra che ti aspetta. Il toro. L'amore. La luna splende nel tuo segno, caro amico toro. Sei il protagonista assoluto della giornata, magnetico e affascinante. Se sei in coppia, guidi gioie con dolcezza. I single attirano sguardi intensi. Il lavoro, grande lucidità e determinazione. Nessun ostacolo sembra fermarti in questa giornata. Hai le idee chiare e sai esattamente come ottenere ciò che desideri. La salute, eccezionale picco di energia vitale. La stanchezza sparisce e la tua pelle risplende. Concediti una piccola coccola di bellezza, caro, caro toro. Parliamo dei gemelli. L'amore, con il sole nel segno sei brillantissimo, ma la luna oggi ti consiglia un briciolo di discrezione. È un giovedì utile per riflettere sui tuoi sentimenti nel silenzio del cuore prima di agire. Il lavoro, ottimo momento per lavorare dietro le quinte. Raccogli dati, pianifica le prossime mosse e non svelare ancora a tutti i tuoi progetti. Ed infine la salute, hai bisogno di caricare le batterie mentali. Una serata di totale relax e silenzio farà miracoli per il tuo benessere. E prima della pausa musicale vorrei parlarvi degli amici nati sotto il segno del cancro. L'amore, bellissima atmosfera serena e protetta. La luna amica favorisce i progetti a lungo termine con il partner e con i contatti con gli amici più fidati. Ti senti supportato. Il lavoro di squadra è baciato dalla fortuna. La tua capacità di ascolto ti rende il punto di riferimento perfetto per colleghi e collaboratori. Ed infine la salute, ti senti integrato e in pace con te stesso. Il benessere psicofisico beneficia della stabilità che avverti intorno a te. Bene, siccome mi sono stancato, io direi di ascoltare una bella canzone. Voglio te.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella

0: Nanna, la canzone di Nico Desiderio, l'abbiamo appena finito di ascoltare. Ai, ai. Eh sì. Vabbè. Sì. Ti piace questa? Ti piace? Ti piace? Bella. Basta, l'abbiamo ascoltata troppo. Basta.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.

0: vende da sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono? Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bello questo classico, Mauro Caputo, Scendo Paccate. A proposito di classici, io saluto l'amico mio Sebastiano Toro. Caro amico mio Sebastiano Toro, avrei intenzione di mettere una tua canzone tra un po'. No, là devi soffrire, devi ascoltare fino a quando non finisco, e anche dopo. No, per ora non lo posso mettere perché per il momento noi dobbiamo ascoltare una bella canzone di casa nostra, una bella canzone siciliana, come sapete tutte le mattine durante il mio appuntamento, oltre alla basetta siciliana per quanto concerne i detti, i nostri detti, c'è uno piccolo spazio dedicato alla musica siciliana e questa mattina ho scelto questa. Ascoltate prima il cingolino che dice "Balla Sicilia, balla casa", e poi ascoltate la canzone. Io torno dopo.
1: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
2: Perciò stasera dove...
1: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

voce di Linda. Linda, Linda, Linda. Ciao, dove sei? Ogni tanto veramente ciao, dove sei? La bella canzone siciliana cantata da Linda. Bene, anche questo spazio l'abbiamo fatto. E adesso invece ritorniamo all'oroscopo. E noi tutte le mattine, se non si fanno le 11, non è che finiamo. No. Allora, altri controsegni. Iniziamo dal leone. L'amore. La luna alta nel cielo crea un po' di tensione tra doveri personali e vita di coppia. Non permettete allo stress professionale di renderti freddo o distaccato con chi ami. Insomma, proprio con amore detto. Il lavoro. Se sotto il riflettore qualcuno valuta la tua affidabilità, dimostra il tuo valore con la tua solita fierezza, ma senza l'ansia di dover strafare. La salute. Stress da responsabilità. Attenzione alla zona cervicale. Un massaggio, un po' di calore serale ti aiuteranno a sciogliere i nodi. Ai. Parliamo della Vergine.

Una giornata splendida per l'amore. Il trigono della luna in toro si sposa a meraviglia con la tua natura, regalandoci un'intensa coppia di solidità. Una bella intesa di coppia quest'oggi, sicura e molto passionale. Il lavoro, orizzonti larghi e mente lucidissima. Se devi negoziare un accordo o presentare un progetto a lungo termine, oggi la tua logica ferrea trionferà. E poi abbiamo la salute. Vitalità al massimo. Ti senti forte, scantante e in perfetta armonia con il tuo corpo. Ottimo momento per l'attività fisica. E abbiamo finito con la Vergine, la Bilancia. Amici della Bilancia, l'amore. Moto. L'atmosfera si fa più intensa ed enigmatica. Più che le chiacchiere leggere, oggi cerchi un'intesa psicologica profonda e non ti accontenti delle apparenze. Il lavoro. Sei molto intuitivo nella gestione delle risorse o nei contratti in sospeso. Riesci a vedere chiaramente dove si nascondono i vantaggi reali. La salute. Fase di rigenerazione interiore. Senti il bisogno di eliminare i pensieri pesanti per fare spazio a una nuova serenità. E abbiamo finito con la Bilancia. Quattro paroline per lo Scorpione. Eccoci qua, amici dello Scorpione. L'amore, la luna in opposizione ti sfida a essere più flessibile. Il partner potrebbe sollevare una questione che richiede onestà totale. Non arroccarti nelle tue posizioni ed ascolta. Il lavoro. Le collaborazioni richiedono molta pazienza in questa giornata, in questo giovedì. Qualcuno potrebbe metterti alla prova. Mantieni la calma e rispondi solo con fatti concreti. Ed infine la salute dello Scorpione. Un po' di stanchezza dovuta alla tensione nervosa. Evita gli sforzi eccessivi e regalati una serata tranquilla. Bene, sono le 9.31. Allora, alle 9.31 vi faccio ascoltare una canzone di Marco Calone.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.

0: mica siamo caduti dal vapore noi qua, mica noi siamo caduti. Intanto questo era Pino Valentino con un bene mio. E poi mica siamo caduti da, noi siamo caduti dal vapore, no, no. Noi non siamo quelli con gli occhi chiusi, noi gli occhi li abbiamo ben aperti. Facciamo gli scemotti. Eh sì, ma non siamo mica caduti dal vapore. Come si dice? Scassaste, come si dice? Cascaste dopo pure, dai, com'era, una cosa del genere. Va bene, ciancio, bando alle ciance. E finiamo quello che è il nostro appuntamento con l'oroscopo, con gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Oggi ho tante cose da fare. Quindi parliamo del Sagittario, l'amore del Sagittario. Un giovedì dedicato alla cura dei dettagli quotidiani. Dimostri il tuo affetto attraverso piccoli gesti di presenza reale e attenzione pratiche verso gli amici. Il lavoro, molto efficiente e produttivo nei compiti di precisione. Riuscirai a sbrigare con una mole di lavoro noioso e a rimettere perfettamente in ordine la tua agenda. Ed infine la tua salute, caro amico del Sagittario. Focus sul benessere fisico, è il giorno ideale per una dieta equilibrata o per riprendere una buona abitudine salutare. Ho finito, vorrei parlare del Capricorno. Giovedì nel cuore, il trigono della luna accende il tuo fascino, la tua passionalità e la gioia di vivere. I single possono fare incontri fulgurante e molto stabili. Il lavoro, ora te lo dico, il lavoro, un attimo, fammi prendere sciatuzzo. Il lavoro, l'astro creativo ha i piedi ben piantati a terra, hai ottime intuizioni e sai esattamente come metterle in pratica senza sprecare tempo o risorse. E poi parliamo della tua salute, caro amico del Capricorno. Forma fisica e umore al top, emani una bellissima forza tranquilla che trasmette benessere a chiunque tu incontri. L'acquario, e dopodiché i pesci, finiamo. L'acquario, l'amore, l'amore dell'acquario. La luna storta tocca le corde della casa, portando forse un briciolo di malumore in famiglia. Cerca di non reagire con troppo distacco alle richieste del partner. Insomma, ricca di covid e da discinica. Vabbè, il lavoro, questione legata alla tua base operativa, all'ambiente di lavoro, richiedono attenzione. Risolvi subito le piccole pendenze senza innervosirti. Ed infine la salute, un pizzico di irrequietezza interiore, un bagno caldo e un po' di isolamento in serata ti aiuteranno a scaricare la tensione. E che giornataccia, acquario, che giornataccia ti aspetta. Va bene, finiamo con i pesci. L'amore, ottima comunicazione, oggi riesci a esprimere ciò che provi con grande chiarezza e realismo, rassicurando profondamente il partner sul futuro del rapporto. Il lavoro, mente aperta, scattante e ricettiva, una lettura o una conversazione informale faranno nascere un'ottima idea per applicare subito alla tua professione. Applica. E infine la salute, ti senti leggero, curioso e in buona forma fisica, bravo! Sfrutta la serata per una passeggiata all'aria aperta. Abbiamo finito con l'oroscopo! Ma sì che per oggi, giovedì 11 di giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. Ritornerà domani alla stessa ora. Solita radio, solita cosa, solita storia, solita qua, solita là. Una bella canzone di Gianni Pezzoso.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

e mo credo a chi sta vita nata da te. Senza paura, stringo i pugni e guardo andanza, perché io veramente, se non te ne va a te, stivo c'è a parte te, non bozza mai niente,

E adesso... No, sto pensando per quello che vi devo dire, che non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice quello che vi devo dire. Allora, la parola più lunga del mondo, eh? La parola più lunga... Io ora ve la dico qual è, non vi preoccupate. E non è facile da interpretare, da leggere, però io qua... Dunque, piano, mi sistemo. Che immaginate, una parola, la parola più lunga del mondo, non è facile. I linguistici, tra l'altro, non sono d'accordo su quale sia la parola più lunga di tutte, ma il termine inglese occhio, orecchio, naso e gola, orecchio, no, orecchio, il termine inglese, fermi, pneumono ultra microscopic si silico vulcano con isos, è la parola più lunga, 45 lettere, eh? Ve la ripeto, la più lunga del mondo, pneumono ultra microscopic silico vulcano con isos. Non avete capito un tubo, lo so neanche io, come fai a leggere pneumono ultra microscopic silico volocono coni osis, sono 45 lettere ed è sicuramente tra le più lunghe, indica tra l'altro questa una malattia polmonare causata dall'inalazione di polvere di silice proveniente da un vulcano, occhio a noi, la polvere, quindi questa è una malattia polmonare, infatti pneumonoultronic, ok? Bene così, Sebastiano d'Oro, acciappamo! E t'accarezzo, la canzone di Sebastiano d'Oro, questa la canta anche Gianni Celeste, se non erro, non vado errato e non mi ricordo male, e t'accarezzo, sì, è una cover interpretata dal nostro caro Sebastiano Toro.

Taccarezzo cantata da Sebastiano Toro. Dovete sapere che l'originale Taccarezzo è di Domenico Ruffino. È stato lui prima da cantare Taccarezzo, Domenico Ruffino. L'originale, poi l'ha cantata Gianni Celeste. E adesso il nostro caro amico Sebastiano Toro, così ha voluto anche lui, dice: Taccarezzo la devo cantare pure io. Bravo Sebastiano! Perché non dovevi cantarla? Scusa, perché non dovevi cantarla? Sentirini, perché non dovevi cantarla? Bravo! Bravo! Comunque me ne sto andando, va. Si sono fatte quasi le 10, io torno domani mattina, vi saluto, vi abbraccio forte forte a tutti quanti, tutti voi che mi avete seguito, e l'appuntamento mio è per domani mattina intorno alle ore 8, tra poco arriverà Milena fino alle ore 12, dopodiché poi, non lo so, dopo poi ci saranno le migliori, poi ci sarà la top chart, poi ci sarà Marcello, poi ci sarà Mary, e finiamo qui la giornata spigherata. Vabbè, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani mattina alle 8, minuto più, minuto meno.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Da questo momento e fino a mezzogiorno. Buongiorno bella gente, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Bella mattinata quest'oggi dell'11 di giugno del 2026. Ecco, per stare insieme. Cosa di meglio della nostra bella musica, la nostra musica napoletana, bella radio, canzoni napoletane. Bella radio, canzoni napoletane, bella radio, canzoni napoletane, ve lo ripeto ancora una volta. Ecco, bella radio, canzoni napoletane, eccomi qua, c'è Milena insieme a voi fino a mezzogiorno. Curiosità, notizie, cose strane, cose belle, consigli anche, messaggi, i vostri messaggi, le vostre telefonate. 095 87 39 658 per chiamare in diretta, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
7: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
11: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
10: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
11: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
10: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
11: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
12: Signore e signori,

0: L'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ci piace, ci piace. Gianluca Capozzi, quanto ci piace, con questa bellissima canzone, tra l'altro, che porta come titolo Ti amo. Qui su Bella Radio sono già le 10:28. Accipicca, acciderbolina, pronto. Oh, hanno chiuso, vabbè. Accipicca. Va bene, allora diciamo pronto, pronto?
1: Antonella, finalmente ha preso la linea.
0: Ehi, buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao, Maria. Bene, come benissimo. Sto benissimo, anche oggi qui mi hanno fatto trovare la sala fresca. Hanno acceso l'aria condizionata di capo mattina, come si suol dire, di capo mattina. È tutto bello fresco e rinfrescato.
1: Non ti può stare, Antonella, mi parla queste cose, no, non è giusto.
0: E vabbè, e meno male, meno male, meno male che ci stanno i condizionatori.
1: Ambiente giusto,
0: e quando ci vuole, ci vuole. Va bene, allora, Mariella. Carissima, bella, dimmi tutto.
1: Vai. Fai ascoltare, è una canzone bella.
0: Ci sono tutte belle. Tu ne hai qualcuna in mente?
1: Questa Canisce Nuora, qua c'è, aspetta.
0: Canisce Nuora?
1: No, Canisce Nuora.
0: Aspetta, c'è quella nuova di Sal Da Vinci.
1: No, non mi piace. L'altra, lo sette caffè mi piace, ma chi... È bella, però non mi piace.
0: Poesia? L'hai sentita poesia?
1: No, chi sta è bella magari? Fammi ascoltare.
0: L'ultima, poesia.
1: No, ricordo, come si chiama? Mauro Nardi.
0: A Mauro Nardi, vabbè.
1: E tu.
0: Carnava.
1: Allora.
0: Va bene, dai, ti Antonella, faccio sentire.
1: Antonella, a me mi piacciono tutte le canzoni napoletane.
0: Va bene, zitto. Zitto.
1: E tu.
0: Va bene, ti faccio sentire questa. Sì, ti saluto. Ciao, ti auguro una buona giornata. Dai, un bacione. Ciao, ancora ciao.
1: Non ci mettere tanto.
0: No,
1: va bene.
0: No,
1: va bene,
0: bella.
1: Ciao.
0: ciao. E allora, niente, è arrivato il momento di ascoltare il primo singolo. La prima canzone che hanno realizzato insieme Anto e Giulia, ancora una volta qui su Bella Radio, anche per quest'oggi, io e te, per tutti voi.

0: E allora, belli miei, rieccomi. Abbiamo ascoltato Io e Te, Anto e Giulia, qui su Bella Radio TV, con questo loro primo singolo. Andiamo avanti, la nostra mattinata, e diciamo pronto, pronto?
1: Buongiorno, Bella Radio Canzone Napoletana.
0: E buongiorno, Francuzzo. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto al mio appuntamento giornaliero con Bella e con il buongiorno Bella Gente. Allora, tu sei Bella, tu sei Bella Gente? Fai parte della Bella Gente?
1: Io faccio parte della Bella Gente.
0: Tu fai parte della Bella Gente? No?
1: Parte della bella persona.
0: Ecco. Bella Gente nel senso, insomma, Bella Gente, gente. Ma insomma, sei bello o non sei bello? Ti ritieni bello o ti ritieni brutto?
1: Aspetta, paghiamo a film se era bello.
0: E va bene, però comunque sei sempre bello perché tu ascolti Bella.
1: Ma io ascolto Bella.
0: Tu ascolti Bella Radio, canzoni napoletane, quindi sei un bello. E sei un bello di Bella.
1: Bello di Bella.
0: Dai, sei un bello di Bella. Tutti quelli che ascoltano Bella sono tutti belli. Belli dentro e belli fuori. Oh, che bella mattinata. Bella gente, che non siete altro. Vai, caro, vai con i saluti.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Sì. La cognata Leonardo, Gaetano da Grevina.
0: Sì.
1: Sì. Tenissetta, tutti quelli che ascoltano Bella Radio. Se mi puoi ascoltare gentilmente, pronto Mario.
0: Ok, d'accordo. Dove sta Mario?
1: Dove
0: sta?
1: Una bella giornata.
0: Grazie. Dove stai Mario? Pronto?
1: Sì, sì. Sì.
0: Pronto Mario. Unisi. Ciao Franco. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao. Va bene, nel frattempo, visto che c'è qualche secondo a nostra disposizione, sentiamo sto messaggio.
2: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Ciao,
2: allora,
0: Giusy.
2: Volevo dire a mio marito che sto arrivando da lui, a mio marito Davide, e un grosso bacione alla mia amata e dolcissima Noemi.
0: Oh.
2: Una canzone a tuo piacere, oggi. Ciao bella, grazie.
0: Va bene cara, un bacione a te, ciao bella, ciao ciao. Va bene, allora, intanto devo accontentare Mariella.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane.

0: Sto morena, dove stai?
1: Sto a Palermo.
0: Sto quasi per andare.
1: Magari ho cose.
0: Come mai sta telefonando, eh?
1: No, niente. T'ho telefonato perché...
0: No, niente.
1: Niente.
0: Niente.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: E allora, tra le tante notizie e cose varie, ci sono anche i consigli qui, consigli. Ecco, i consigli che vi do, il consiglio che vi do è quello di evitare lo zucchero. È già. Perché dovete sapere, insomma, che lo zucchero è veramente insomma, qualcosa che fa molto male. Vabbè, andiamo a scoprire un po' di cose a proposito dello zucchero. Molti problemi di salute hanno origine proprio dall'alimentazione e dalle abitudini quotidiane. Questo, insomma, ne abbiamo parlato anche altri giorni. E serve comunque cambiare stile di vita, che può sembrare difficile, ma diciamo che non è così difficile. Basta un po' di buona volontà, infatti. Il primo passo per un corpo più sano e una mente più lucida è quello proprio di cambiare stile di vita. Ecco, lo zucchero è un veleno nascosto. Consumare in eccesso distrugge l'equilibrio del vostro intestino, causando disbiosi, tumori e malattie autoimmuni. Quindi conviene proprio ridurlo al minimo per riscoprire i benefici di un'alimentazione naturale. Ecco, addirittura io direi proprio non consumatelo affatto, cioè ogni tanto. Altri alimenti che diciamo proprio provocano problemi alla nostra salute sono la carne cruda, i salumi e gli affettati. Occhio ai parassiti. Questi alimenti, infatti, dicevo, la carne cruda, i salumi e gli affettati possono essere un ricettacolo di problemi che minacciano la nostra salute, perché provocando dolori articolari e cervicali. Attenzione a ciò che bevete e mangiate, anche l'acqua del rubinetto, le verdure imbustate possono essere fonte di patogeni e cloro, due grandi nemici della nostra flora intestinale. Dormire è il nostro superpotere. Ecco, un sonno di qualità rigenera le persone, migliora il metabolismo e allunga la vita. Dormire bene è fondamentale per il benessere generale, e se vi svegliate stanchi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Attenzione, ecco, perché quando ci si sveglia stanchi, ecco, non ci si alza belli e riposati, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Va bene, intanto io e te, Anthony ed Valentina Belli, per questa canzone che sapete chi me l'ha richiesta? Me l'ha richiesta Stefi, che mi ha mandato almeno una ventina di messaggi e dice: puoi mettere Io e te? La dedico a mio marito Alfio, ecco, tutta per lui. E c'è anche un messaggino vocale. Quanto è lungo sto messaggino vocale, tesoro? Facciamo i messaggini più corti, comunque, da parte di Stefi per Alfio.

0: abbiamo parlato di quanto è nocivo lo zucchero. Mamma mia, lo zucchero è nocivissimo per la nostra salute. Io direi proprio di abolirlo completamente. Ma se avete voglia di, diciamo, roba dolce, di addolcirvi la vita, vi do una ricetta che sicuramente, insomma, non solo vi toglie quella voglia di dolcezza, ma addirittura è ricca di benefici. Pensate un po', la mela cotta, ecco, l'avete mai provata la mela cotta? La mela cotta è un qualcosa di molto semplice, di delizioso e ricco di tanti benefici. Allora, la mela cotta, diciamo che serve per prendersi cura del nostro intestino, è già. Migliora la digestione, riduce il consumo di dolci di tantissimo e quando viene riscaldata è più facile da digerire e continua a fornire fibre importanti per la salute rintestinale. Allora, cosa ci vuole? Non ci vuole altro che una mela sbucciata a pezzetti, quindi sbucciatela, perché comunque la buccia contiene sempre roba che poi, anche se viene lavata bene, a volte rimane. Quindi una mela sbucciata, ridotta a pezzetti, e della cannella. Cosa bisogna fare? Cuocete la mela a vapore, 5-10 minuti all'incirca. Ecco, io metto ad esempio sempre qualche cucchiaio d'acqua, metto sempre qualche cucchiaio d'acqua per aiutare la cottura, perché altrimenti, insomma, potrebbe attaccarsi al pentolino. E quindi faccio cucinare per un 5-10 minuti. In quel frattempo, in questi 5-10 minuti, diventa bella morbida, a fiamma bassa, ok? E sprigiona tutte le sue cose migliori. Poi alla fine la metti in una tazza, la spolveri con un po' di cannella e la consumi ancora tiepida. Questa può essere consumata quando vuoi a colazione, come spuntino di mezza mattinata, come spuntino pomeridiano. È un dessert sano. Ecco, se volete prepararla prima, ecco che non avete tempo, la preparate, la mettete in un contenitore di vetro. Io preferisco sempre il vetro, mai la plastica. Io la plastica l'abolirei, sono contro la plastica. Ecco, un contenitore di vetro chiuso, mettere in frigorifero e la consumate quando volete. Migliora la digestione, dicevo, favorisce il funzionamento dell'intestino, aumenta il senso di sazietà, aiuta a controllare la voglia di dolci e contribuisce alla salute del microbiota intestinale. Mela cotta, comprate le mele che fanno bene.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
0: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Ed è lui, Marco Calone, con la canzone appunto che porta come titolo E stai male. Qui su Bella Radio sono esattamente le 11:06. Che succede a quest'ora del giorno? Succede che andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i vostri messaggini. Buongiorno Milena, se possibile vorrei fare un saluto a mio nipote Mattia, mia moglie Angela, grazie da parte di Giuseppe. Ciao caro Giuseppe, buongiorno anche a te. E poi buongiorno da parte di Santina, ma buongiorno cara, saluto tutti voi di Bella Radio. La Napoli Fish si associa con i saluti, saluto mio cugino Alberto Belfiore, mia cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso e come sempre un bacione a mio marito Peppe Farina. Grazie, grazie a te mia cara, grazie a te, buona giornata, saluto tutta la Napoli Fish. Saluto Giampiero, ciao Giampiero Napoli. Vorrei salutare anche Roberto che sta lì a lavorare insieme a voi. E volevo ricordare che la Napoli Fish si trova in via Cesare Vivante 57, proprio una traversa vicino ai pompieri. Ecco, e poi anche accanto, per chi lo conosce, l'istituto, c'è una scuola lì vicino. Allora, cari belli di Bella, la Napoli Fish vi aspetta con il pesce frescato, pescato del giorno, quindi con il pescato del giorno, anche con i preparati pronti da cucinare, ma c'è Santina che se non avete voglia di cucinare ve li prepara lei, così non sporcate né cucina e niente a casa, non fate nulla, ecco, non lo dovete pulire perché ve lo puliscono loro. Il pesce, tra l'altro, sì, c'è Roberto che vi pulisce il pesce, ve lo dà già bello pronto, se avete voglia di cucinarlo voi, oppure ve lo cucina, ripeto, Santina. Quindi, bella gente, non vi resta altro che andare da Napoli Fish, per qualsiasi voglia di pesce che voi abbiate, trovate di tutto. Va bene, allora, fanno anche il domicilio, fanno anche il domicilio. E allora, andiamo subito... Per fare il domicilio, c'è qualcuno che vuole il numero di telefono per il domicilio. Ecco, volete il numero di telefono? Ve lo do subito. Ma vi ricordo che loro in questo periodo hanno un sacco di promozioni. Quindi vi ricordo un attimino così qual è il numerino telefonico per quello che riguarda. Ecco qua. Allora, dovete chiamare questo numerino qui, 351-311-8277. Ecco, mi hanno chiesto il numero per il domicilio, io ve lo do. 351-311-8277. Ecco, e loro vi portano il pesce fino a casa, va bene? Intanto arriva lui, arriva Gigi Finizio con Regalami i tuoi occhi.
1: Bella gente, con Milena, su Bella Radio TV.

0: inizio non si smentisce mai. Bella, bella, bella questa canzone, Regalami i tuoi occhi, che io ho dedicato a Santina, a tutta la Napoli Fish. Dai, ancora buongiorno, benvenuti, ben trovati. Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Pippo da Palagonia, benvenuto Peppino, Peppinello.
1: Ieri c'era un pochettino di agitamento, ti volevo scusare perché ho parlato di più che tu.
0: Non ho capito, ieri che c'è stato?
1: E mi ha detto, parliamo del Nolone, se vuoi farmi le domande perché io sono aggiornato, perché oggi sono un pochettino più tranquillo e ti faccio parlare a te perché...
0: Vabbè, no, siccome ieri mi parlavi delle angurie che sono arrivate, eccetera, eccetera. Vabbè, meloni, angurie, quello che...
1: si è staccata qua. Si è staccata la radio, non suona.
0: Dicevo, mi senti?
1: Pronto? No, no.
0: Ah, sì, oh, sì. Dicevo, va bene, sì. Questa roba qua.
1: No, vabbè. Allora, vogliamo parlare del mare? Di che cosa vogliamo parlare?
0: Di che cosa vogliamo parlare? Che ne
1: allora,
0: so io. Tu mangi molti zuccheri? Sei uno che...
1: Sì, a me la frutta mi piace, d'estate. È importante mangiare molta frutta.
0: Molta. Sempre bisogna andare, cioè mangiare, non molta.
1: No, molta volevo dire.
0: No, frutta, molta. Molta frutta, mangiare, tutto, bisogna tutto mangiare sia sì, la frutta in quantità normali.
1: Sì, per fino a che eravamo a Ferragosto.
0: Non è che dobbiamo esagerare.
1: La frutta e le verdure fanno bene anche al corpo.
0: Giustamente, frutta e verdura ci vogliono. La nostra dieta mediterranea, ricordiamoci che è la migliore in assoluto. Frutta, verdura, olio extravergine d'oliva.
1: Anche se condimenti. Faccio un paragone, scusa Milena, se tu per esempio te mangi un zumolone e ti va a cucchi, ti ha piatto una pomma allo stomaco,
0: ma non bisogna esagerare, mio caro, bisogna mangiare tutto con accortezza, con insomma giustamente, con i pesi giusti, senza esagerare. Va bene, allora, salvo. Senti Peppino, salvo. Facciamo qualche saluto.
1: Salvo, quando ti arrivo a parlare che certe cose, io partico, quando è che inizio questa canzone a Roma Loma, che gioco, Mary Melani, ti saluto, non ti conosco, quando stai, ma sei brava per fare un programma, anche tu Milena,
0: va bene, va bene.
1: A Bergazza.
0: Sì.
1: Dillo qualcosa per far ridere caduta la musica napoletana. Magari Francesco Roggio, Franco della Svizzera, parliamo di cose belle.
0: Parliamo di cose belle! Ecco, va bene. Senti, Peppino, Peppineddu, io ti devo salutare, va bene?
1: Va bene.
0: Cosa vuoi ascoltare? Cosa vuoi ascoltare, Pippo?
1: Una canzone di Pino Daniele, ci sono pazzo quando giova, una canzone di Pino Daniele.
0: Va bene, ok, Pino Daniele.
1: Ciao Milena, sei grande.
0: Ciao, alla prossima, ciao. Vediamo un po' di inserire Pino Daniele, che è grande. Non c'è canzone napoletana, secondo me, senza Pino Daniele, Lo dobbiamo dire, le cose che si devono dire. Intanto, sì, ci dobbiamo fermare, piccolo spazio pubblicitario e poi ancora insieme, dai.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Lux

0: 43 San Giovanni Galermo Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Salvo Veneziano con la ragazza di Secondigliano. Oh, qui su Bella Radio. Sono esattamente le 11:22. Ciao Bella Radio. Saluto mia moglie Rosanna. Un bacione da parte di Giovanni, il panettiere. Poi il buongiorno arriva da Luigi. Dice: mi fai ascoltare Mia Martini e Murolo con me. Saluto tutto lo staff, grazie mille. Altro messaggio che arriva da parte di, sentiamo.
1: Ronella, io di mio sono anziana e ho preso sempre zucchero di canna e non eccessivo, oppure dolcificante né caffè, perché poi di caffè ne prendo uno solo.
0: Andiamo piano con i dolcificanti, li uzza.
1: Alimentazione benissimo e sano, e io non c'ho nessuna patologia.
0: Brava tesoro, mi fa piacere. Comunque anche
1: attualmente ora l'alimentazione non mangio più fritture, perché non mangiavo già da prima.
0: Va bene, ci sta dicendo tutto, ok, va bene tesoro, ok.
1: Mi faccio proprio, però c'ho la salute e vado bene, non è che sono vecchia. Vecchia, insomma. Vabbè tesoro, ti auguro una buona trasmissione, che sia serena come sempre. Un abbraccio a te e a tutta la bellissima e speciale famiglia.
0: Che simpatica.
1: Vi voglio tanto tanto bene. Saluto a Sebastiano con tutta la sua famiglia, con

0: Perfetto, e ci mette un bellissimo brano, Piscatorella.
1: Che simpatica la nostra Lia, è simpaticissima. Buongiorno Liuccia, la nostra Lia da Caltanissetta. Ecco, poi c'è la Vittoria che voleva ascoltare Giuse Attanasio, quella nuova, con Marco Calone. Un saluto da Romina, per Romina, da parte di Raffaele. Ecco, per te Romina, da parte di Raffaele. Dice: voglio dirgli che vivo di lei, ma nessuna può prendere il tuo posto. Ti amo. Volevo dedicare una canzone di Nando Mariano. A piacere, vediamo un po'. Il buongiorno arriva anche dal mio segretario che saluta tutti. Ciao a te, Salvuccio Viscuso. Dice: saluto te, bella radio, bella Stella. E poi Salvuccio Mavilla, Giampiero Napoli e tutta la Napolifiche, Sebastiano Tore, Antonio Mascoli e Giuseppe Calvo. Grazie. Le voglio bene, un bacio grande anche a te. Ma io ho un messaggino da parte di Bella Stella. Ciao Bella Stella, la quale dice: siccome io dicevo che tutti belli, siete belli, che ascoltate bella, bella radio, canzoni napoletane, lei dice: buongiorno, io sono simpatica, ma ascolto bella radio lo stesso. E poi dice: perché è la migliore radio di canzoni napoletane e con la rappresentanza che è il top. Grazie, grazie, grazie, Bella Stella, ti voglio bene.

0: Ma che bella sorpresa, ma che bella sorpresa. Intanto su questa, così, dopo questa canzone, sentite un po' chi c'è, buongiorno.
1: Buongiornissimo a tutti, mi siete mancati,
0: ecco,
1: tutti.
0: È venuto a trovarmi lo chef Mavilla. Oh, un sacco di gente ha chiesto di te, insomma, saluti.
1: Io
0: salutini.
1: Sono nel pieno della stagione, per quest'anno sono entrate ottime e belle novità.
0: Sì.
1: Molto promettenti per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo, quindi mi hanno rubato una parolona, diciamo che mi hanno preso molto tempo. Saluti!
0: Ecco. E quindi.
1: E pazienza.
0: Va bene, no, va bene.
1: Andiamo sempre alla grande, io sempre lo devo trovare il tempo per venire.
0: Assolutamente. Qua. Io ho chiuso un po' la cuffia.
1: Ma io ti devo dire pure che io sono stato un po' assente dalla radio, ma qualche ascoltatore mi è venuto a trovare, cara Milano.
0: Questo a me fa piacere, perché vuol dire che comunque si sono fidelizzati.
1: Sì.
0: E vedi qual è? Farli fidelizzare vuol dire che si trovano bene.
1: Ma grazie a Dio, sì, non ci lamentiamo.
0: Perché quando succede questo, accade perché ci si trova bene.
1: No, no.
0: Perché altrimenti si prova, poi non ci si trova più bene.
1: Volevano
0: la fedeltà è quello che
1: volevano che stavo in sala con loro, però alla terrazza dello chef il mio posto è in cucina.
0: Perché ti sento così, come se...
1: Mi senti distante, mi senti distante.
0: No, fischiare. Fischiare, ti fischiare.
1: Mi sento
0: la cuffia.
1: Certo, avevo il volume zero.
0: Mettiti un po' così, chiudila, perché si vede che non chiude bene. Allora,
1: ci siamo, ora come mi senti?
0: Sì, ti sento bene. Ogni tanto sento qualche fischio, perché vuol dire che esce da qui e va qui. Va bene.
1: No, ma
0: allora,
1: prima non potevi sentire,
0: allora, quindi,
1: chiusa la cuffia, tu cosa mi racconti?
0: Catering, roba varia, tutti i giorni.
1: Avventure che non ti dico.
0: Avventura alla grande.
1: Avventure che non ti dico.
0: Bella avventura comunque.
1: Tu calcola che ogni catering io perdo un anno di vita.
0: No, dai, ti vogliamo vivo, altrimenti è finita. Allora, va bene, dai, sentiamo un po' chi c'è, dai. Pronto?
2: Antonelluccia,
1: Oh, Francesco, ma un nastato, unni.
2: Tu un nastato, capace di calare mente ai luppini.
1: Come calare i luppini? Sì, mi sembra che era a venire luppina da ingenziare, perché non mi era attuale, era i caselli di San Gregorio. Ero i caselli di San Gregorio.
0: Ecco, questa mi mancava. Questa mi mancava.
1: Davo prosecco e luppini. Prosecco e luppini.
2: No, perché siccome non ti ha fatto sentire più, ci dice Antonella, che è sola.
1: La verità è che Antonella mi licenziavo.
0: Ecco, è stato licenziato.
1: Mi scarico un tratto. L'ho fatta arrabbiare perché ci mise una musica che non ci piaceva. Perciò dice: qua dice questa musica bene. Non può essere. Dice: non venire per
0: la
1: essere.
0: Musica che a me non mi piaceva e a non ci piaceva.
1: Me l'ha levata.
0: Te lo ricordi?
1: No, io ce ne mise una di Brigandoni. Che la fa sciallala. Shalala.
0: Ok, Brigantoni.
1: Ce la voglio fare.
0: Ora la cerchiamo. Dimmi, dici.
2: L'ho fatto su WhatsApp.
0: No, li fai qua ora, dai.
2: Vabbè.
0: Manda sti saluti, saluti normali, senza salutare tutta la settima generazione, per favore.
2: No.
1: No, perché tu stai di famiglia, dai Francesco, perché tu stai di famiglia.
2: No, sì, buono era, siamo comuni.
0: No, perché ho capito che per allungare il brodo mandano dei messaggi dove fanno praticamente saluti anche alla settima generazione, cioè un messaggio di 10 secondi.
1: Saluto il marito della sorella del cognato.
0: Un minuto e mezzo, 3 minuti.
2: No, io
0: vai, fai il saluto, dai.
2: Allora, voglio salutare. Poi saluto la Marbella Tunna Meri Milani, poi saluto lo chef Mavilla. E niente, se volevo ascoltare la canzone di Angelo Mauro, fumo.
0: Va bene, ok. Ti salutai. Ciao, alla prossima. Ciao. Oh. Allora, dicevamo? È questa?
1: Chi sta? Cioè, Milena non
0: allora,
1: è gradito.
0: Siccome noi praticamente.
1: E questa gliela dedico a Milena.
0: quello che si dice e si fa, va, tanto, tanto per dire.
1: Questa canzone è per Milena, gliela grazie. Dedico con tutto il cuore.
0: Non la conosco.
1: È bellissima.
0: Va bene, a tra poco.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bello.
1: Perché la frase iconica di questa canzone, Milena, è "Shalala, shalala, tutti i babbi a travaglià".
0: Ecco, ecco.
1: Perché io sono con travaglia e babbo e tutti spetti a passeare.
0: Ecco, hai capito? Vabbè.
1: Però sti spetti, quando c'è lui sta passeggiata.
0: Quanto gli dura questa passeggiata? Non lo sappiamo. Va bene.
1: È lo stesso discorso della cicala e della formica. Ragazzi, siate formiche, non cicale.
0: Oh, cicale, cicale, cicale.
1: Guarda, chi c'entra con le cicale? Si parla di cicale.
0: È venuto così. Della formica, cicala, cicala. Cicala, va formica. Bene, allora
1: cicala, formica
0: cicala, a formicola
1: cicala.
0: Va bene, senti, io oggi non è che la pretendo, la devi fare una ricetta, perché da tanto che non ti sentiamo dare qualche consiglio di cucina, per cui insomma ci teniamo, va bene? Vediamo un pochino che cosa si pensi e poi dopo al nostro rientro diamo una bella
1: insalatona.
0: Va bene, dai, una bella insalatona.
1: Ce l'ho, qualcosa in mente.
0: C'è caldo.
1: Qualcosa in mente ce l'ho. Cosa vuol dire?
0: Va bene, a tra poco.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
8: Anche oggi a piedi.
9: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
10: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
9: Noleggio auto a partire da 30 euro.
10: Chilometri illimitati.
9: Anche senza carta di credito.
10: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
9: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Valentino e la sua canzone, oh bene mio!
1: Mi ha fatto trovare resto. Il bisettuale sa dare traccia. Ma io se ci porto gli sto al supermercato non si pigliano, però secondo me.
0: Girano al contrario, perché
1: c'è Memo,
0: c'è la truffa di qua.
1: No, vabbè, no, è tremenda.
0: Allora, è arrivato il momento di pensare a che cosa si mangia oggi.
1: Oggi facciamo qualcosa.
0: Io ho voglia di qualcosa di fresco, non fresco. Ho voglia di cucinare.
1: Esotico,
0: salvo, per favore.
1: Esotico.
0: Esotico, dai, va bene.
1: E che contiene le calorie e le proteine giuste per un buon
0: supporto nutrizionale giornaliero.
1: Proseguimento giornaliero. Okay. Ci dà della benzina.
0: Ecco, una bella benzina, così arrumiamo.
1: E ci servono 50 grammi di robiola, un formaggio fresco.
0: Mi piace.
1: Non troppo grasso. Un avocado.
0: Mi piace tanto
1: l'avocado. Un avocado, però, mi costa troppo assai.
0: Ecco, gliel'ho detto che a me l'avocado piace. Mi devo piantare un albero di avocado, perché per quello che costano veramente.
1: 80 grammi di salmone.
0: Wow.
1: Ora.
0: Salmone.
1: Apro parentesi e chiudo parentesi. Quello affumicato potrebbe andare pure bene.
0: E invece
1: ma se noi avessimo un filetto e lo facciamo leggermente scottato,
0: sì,
1: fosse ancora meglio.
0: Ecco, aspetta un attimo, Giampiero! Giampiero Napoli,
1: no, perché quello affumicato è Giampiero, sempre salato.
0: Minuto, che però ricco Giampiero. Giampiero Napoli della Napoli Fish, siccome domani Giampiero, tu lo sai, e che insomma io mi devo fare l'insalata qua, come dice l'amico nostro, il nostro
1: fare chef, al supermercato.
0: Mi serve il filetto
1: di salmone,
0: va bene? Per favore.
1: Ho visto che Giampiero è un amico, magari darà la parte finale, non quella centrale.
0: Mi devo fare l'insalata con l'avocado e il salmone. Dai.
1: Quindi noi ci scottiamo questo bel salmone e lo mettiamo da una parte del piatto. E l'avocado come ce lo lavoriamo, Mirella?
0: L'avocado si apre a metà. Ecco, perché io fino a ieri sera l'ho fatto. Lo aprite a metà con tutta la buccia, è facile facile. Si stacca facilmente con un cucchiaio, si preleva tutta la polpa, la metti in un piatto e la tagli a tocchetti. Facile.
1: Perfetto, se l'avvocato è come Dio comanda, si può fare anche solamente con la forchetta.
0: Sì, sì, vero.
1: E cosa ci mettiamo? Pochissimo limone, pochissimo,
0: proprio una spruzzata così.
1: Un pizzico di sale, che a Milena non ci piace, ma un po' di sale ci vuole.
0: No,
1: ragazzi, ci vuole sempre un po' di sale, ci vuole ovunque.
0: Il sale glielo metto, chi l'ha detto? Un poco.
1: E chi ti sei dieta, poi sale lì per
0: tensione. No, il sale
1: glielo... la pressione.
0: No, a me non mi sale, niente.
1: Ci vuole,
0: la pressione
1: ragazzi,
0: io giusto, ce l'ho la porto bassa, non la porto alta.
1: Un filino lino di olio d'oliva. Mi raccomando, un filino lino.
0: Olio extra vergine d'oliva, evo.
1: Formiamo, evo, diciamo, questa purea. E noi cosa ci abbiamo? La sapidità dell'avvocato. La freschezza della arbiola. E il sapore del salmone.
0: Wow.
1: E abbiamo un piatto super bilanciato.
0: Esatto.
1: Dove non c'è nessun sapore che ne contrasta un altro.
0: Esatto.
1: Tre poi caratteristiche di sapori diverse. Tre cose diverse.
0: Si accostano tutti bene,
1: tu lo sai,
0: si amalgamano
1: numero,
0: bene.
1: Tu lo sai qual è il numero perfetto di Dante?
0: Quale?
1: Numero
0: dimmelo tu.
1: 3.
0: Il numero 3.
1: Non sai qual è un numero perfetto.
0: Vero,
1: di Dante.
0: Non ci sta. Vero,
1: E sì. Tu lo chef Maria qual è?
0: Nucci. Comandante,
1: no,
0: tu sei comandante. Ah, 17. E che fai con 17?
1: Ne scio 17.
0: Ah, vero. Zica.
1: Vabbè, non lo sapevo, non mi entrano.
0: Va bene, va. va bene
1: comunque poi se ci volete abbinare ci sta bene anche un buon go di pane tostato, se volete fare,
0: lo stavo per dire,
1: se volete un po' di sprint in più lo tostate con un poco di burro.
0: No, no,
1: ma io stai parlando per chi dica non so dieta.
0: La devi smettere, non ci, no. Dopo
1: niente
0: che tu
1: burro.
0: Allora prepari un'insalata di avocado, che già l'avocado è un burro naturale. Dopo che tu ci metti olio Evo, a poi dopo tappizzi con pane tostato.
1: Ma io dissi un filino lino.
0: No, il pane lino, va tostato al naturale, nature.
1: Comunque, se qualcuno
0: poi
1: volesse fare un peccato,
0: e poi,
1: ragazzi,
0: i peccati, e poi ci fai a scarpetta.
1: Ragazzi, vi dico una cosa, vi dirò un segreto: i peccati di gola,
0: no,
1: poi
0: no,
1: non li dovete pagare in paradiso, no, quelli non si pagano. Va
0: no,
1: bene?
0: Per favore, rimaniamo sulla,
1: fate,
0: rimaniamo sulla dieta
1: un
0: mediterranea.
1: Un bel pane alla française.
0: Non
1: alla
0: sono
1: francese.
0: D'accordo, non sono d'accordo. Io sono
1: ma
0: di più per
1: fanno
0: la dieta mediterranea, senza burro.
1: Ma
0: senza
1: i francesi
0: burro
1: lo fanno.
0: Senza burro, i francesi fanno i francesi, io faccio l'italiana. Anzi, la siciliana doc. E c'è qualcuno che scrive così: sto sentendo una voce amica oppure sto sognando. Un bacio, Salvuccio.
1: No, Salvuccio, ca sogno. Sembra dritta come iatte.
0: Dobbiamo
1: ca,
0: andare
1: non so
0: in
1: se
0: musica. Dobbiamo andare in musica. L'amore, Sinegiuto, Vincenzo Revi. E poi rientriamo, dai, dopo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
1: Bella.
6: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: E ancora ci siamo, eccoci.
8: Ci
7: va bene, abbiamo una telefonata.
8: Ci teneva ad essere salutata Stefano, che mi è venuto a trovare anche lei alla trazione.
7: Ah, ecco, infatti, pronto?
9: Buongiorno, Elena, è scaduta la linea.
7: Oh, però ci sei, dai, ci sei, sei in diretta. Abbiamo Vincenzo da Palermo che è venuto a trovarci tramite telefono, ovviamente. Allora, dici tutto, Vincenzino.
9: Niente, posso fare due salutini?
7: Vai con i salutini, vai.
9: Va bene, saluta Lea da Catanestetta, tutta la famiglia Melia, a nonna Rosa, a Mary, a Tonni, a Vittorio, a Francesco e a quel ragazzo che viene da te, lo chef Marilla, come si chiama?
7: Sì, sì, chef Marilla, sì, sì.
9: Lui va bene, vi voglio bene e vi mando un abbraccio enorme a tutti.
7: Grazie,
8: ciao,
7: grazie.
8: Ciao Vincenzino, grazie, ognuno ti vogliamo bene.
7: Un abbraccio a te, ciao. Ciao caro, ciao ciao.
8: Ciao ciao.
7: Allora, sì, c'era il messaggio di Stefi che comunque ti ha salutato.
10: Ciao Sabo, Mavilla, un abbraccio.
7: Va bene, dobbiamo salutare anche il Comitato San Nicola, Tony D'Antoni, e dobbiamo salutare anche Liuccia da Caltanissetta che come sempre insomma è sempre presente. Salutiamo anche la famiglia Patanè e quindi lobbistica della ceramica di Sciacca, Luciana, la bella Rossella e il marito Vincenzo.
8: Un bacione.
7: Ancora buongiorno a tutti. Noi siamo arrivati al termine.
8: Al culmine.
7: Dobbiamo concludere. Com'è?
8: Prima o poi si deve finire, Milena.
7: Ecco, esatto.
8: Quando c'è un inizio c'è una fine.
7: La ricetta l'abbiamo data e quindi speriamo che vi sia piaciuta. Domani magari daremo altre ricette.
8: Secondo me,
7: secondo me sì,
8: piace. Domani diamo qualcosina di fresco a base di carne.
7: L'idea piace, dai, l'idea piace.
8: Domani diamo qualcosa di fresco a base di carne.
7: A base di carne.
8: Queste giornate calde.
7: A base. Io ad esempio sono una di quelle che preferisce il pesce. Allora, oppure in questo periodo non lo so, ho il pensiero delle uova.
8: È l'estate.
7: Ieri sera ad esempio c'era in progetto di fare della carne, delle fettine alla brace. E io invece niente, che cosa ho fatto?
8: Ti vesti un pesce rosso.
7: No. Il pesce l'avevo mangiato a pranzo, tra l'altro pescato freschissimo dal mattino grazie a Sebastiano Toro, che ieri è andato sulla barca a pescare.
8: E appena l'ho sto disgraziato,
7: ieri ho mangiato pesce freschissimissimo, cioè era vivo ancora, vivo.
8: Signor Sebastiano, come non mi porti in bisce a mia ora?
7: Ho mangiato sia il pesce a brodo e sia quello fritto, perché insomma
8: fritto
7: mi ha portato
8: l'ho fatto fritto.
7: Fish.
8: Chi è Bazziste?
7: E l'ho fritto. Un po' di olio di oliva.
8: Spatte.
7: Sì, un po' di olio di oliva. Il pesce infarinato. Bello. 2 minuti. Ta-ta. Era freschi, ma buono. Di una bontà unica. Ecco, per cui
8: Milena,
7: il pesce io già l'avevo mangiato a pranzo. E aspetta un attimo perché... No, era partita la canzone, no? Per cui... Vabbè.
8: Ma stavo fatto tu pesce.
7: Per cui niente, ieri sera avrei dovuto mangiare delle fettine alla brace, invece ho detto no, non ne voglio. Non ne voglio carne, anche perché la carne rossa non mi sta tanto in questo periodo, non mi va tanto. E niente, sai che cosa ho fatto?
8: Cosa?
7: Avocado. Uovo strapazzata. Due uova strapazzate che poi erano con quattro rossi.
8: Come vai a prendere due uova con quattro tuorli?
7: E quindi niente,
8: se non è fottuna chissà, caro.
7: Ho fatto questa insalatona, ho messo del cetrangolo, ok? Non cetriolo, cetrangolo, che è più buono, del pomodorino a pezzi, questo avocado che a me piace tanto e l'uovo strapazzato. 60 grammi di pane tostato, un po' di olio, un po' di sale, un po' di olio, un po' di sale, no, ma ti giuro veramente. Poi bella, mi sono seduta fuori nel terrazzo al fresco. Alla fine ho fatto anche la
8: testo.
7: Va bene, ce ne dobbiamo andare. Voi tutti, come sempre,
8: ci vediamo domani.
7: Baci, bacini e bacio.
8: E un bacio dalla chef Maviglia. Ciao.
7: Ciao, va bene. Ciao.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sogni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che sta canzone che ci faccio so.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3 tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria.

0: Sana ed equilibrata, bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
1: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
0: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
1: Boutique della frutta Marano e Figli,
0: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
1: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: d'angelo, no jeans e na maglietta.
1: No jeans e na maglietta, una faccia quel sapone, m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, dice che sei guaglione e non la tiro ancora.

una caccia, dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai sono occhi a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta. Perché se niurna mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori.
9: Rosario Miraggio. Vivi per lui.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai messo da con te. E che vuole signore la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nato come te sicuramente io.

0: le migliori.
1: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami. Oh,

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: bella compilation. Posizione numero 14.
1: Rico Femiano, Guayunche.

0: bella compilation. Posizione numero 13. Marsica e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.
3: Stefania Lai è Chiù giovanette.

0: Sensation, posizione numero 11.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. DAS

0: Galermo Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 10.
0: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 9. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
2: Mi capiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure

0: Constellation, posizione numero 8.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
2: Quanta volte t'ho incontrato, con pensiero t'ho parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
3: Quanta volte m'ha scedato, la cucina m'ha abbracciato, quanta frase m'ha rubato.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mauro Nardi, solo con te.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
8: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
9: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te. Con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
8: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
9: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
8: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
9: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non lo saccio, dia.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Clementina.

0: cantare.
1: Ma senti, sono la voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti, sono la voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti.

0: o vieni.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Melo Conti, brividi d'amore.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei. C'è chi...

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano furumare. Ma basta ti incontravo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta. Una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se eravamo che tu mi piace. Ma basta pochi te, perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: questo sul ma stai vicino.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
4: Canzoni napoletane.
5: Mary Milani, solo amore?

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Paola Pezzone e Mario Forte, Emma come puzzo f'amore.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Enzo, cara donna, e Bema, e me fai male.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Bella.
3: Canzoni napoletane. Daniele De Martino, Non ti dimentico.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nico Pandetta, Stanotte.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nesce una storia, è solo coraggio per te.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e te.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scapricciatello.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

occupato in una vita. Se va fortuna, se tu vivi per st'amore, non può cancellare la storia di tutti e due, perché l'amore va via insieme. Amore mio non poteva fare, si dice viene da me a pigliare, voglio girare per una foto con te. È bello quando dormo in sta città, non è mai tardi se sto insieme a te. Mi scordi il lato si da stringe a me, porto i vasi che non mi vorrà, come fa fritta, non ti fai

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, a figlia mia. Tu non

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più. E se non sto con te, mi manca, sai perché?

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
8: Radio. Canzoni napoletane.
9: Nell'ho amato, te voglio bene sempre.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Nando De Marco, ma non è fernuta ancora.
2: Ne decisi.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Rocco Hunt, l'amore è overo.

0: sono bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
1: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Tommy Riccio, solo per te.
1: Tu sei l'unico pensiero di questa vita, con madama non lo sai.

che mi fai. Io felice insieme a te passi giornate, non te lascio solo manco un minuto. Non ti fetta ancora nulla ci trovate.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Mary Milani, bomba atomica.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Yes.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

dato che non c'è la felicità. Un giorno alla volta, avanti così.

0: canzoni napoletane.
1: Va ora in onda
0: C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
2: Sono arrivata, buon pomeriggio a tutti, miei cari, eccomi, finalmente ci sono. Inizia la nuova puntata, la nostra quarta puntata della settimana. Oggi è giovedì 11 giugno e noi siamo presenti più che mai per dare il via a questa puntatina. Come state? Tutto bene? Io vi aspetto come sempre al 380 183, scusate, mi stavo dando il numero di antenna 1, pardon, 388 82 92 885. Chiedo venia, ogni tanto io con tutti questi numeri mi confondo, però me ne sono accorta subito, brava Mary Milani. 388 82 92 885, quindi scrivetemi, mandatemi il vostro buon pomeriggio, mandatemi quello che vi pare, basta che me lo mandate. Sono qui, si inizia, benvenuti buddy.
0: Come ha già fa?
3: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorna e vado si taggia la casa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, per me tu si ora respira.

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio.

eccoci ritrovati nuovamente insieme. Allora, 388-8292-885. Che ne dite? Iniziamo a leggere. Oggi Marcello non c'è stato, raga, quindi tutti i messaggini che non sono stati letti, rimandateli, perché ovviamente io leggo solo i miei, non leggo anche quelle delle 15, altrimenti sarebbe impossibile. Allora, saluto Nancy, buon pomeriggio tesoro. Poi c'è Mimmo, buon pomeriggio tesoro. Oggi qui stamattina tempo bellissimo, ora sembra che voglia piovere, tempo ambiguo. Poi un bacio comunque a Mimmo che sempre ci segue dal Canada. Poi c'è anche Steffi che ci dà un buon pomeriggio a tutti noi, al marito Alfio che lo ama e mi richiede: è solo amore, è solo amore, sì. Ni. Il mio amicone, Salvuccio, mi scuso. Con gioia la tua voce squillante entra a casa mia, principessa. Ti voglio bene, buon proseguimento di programma e di serata. Un bacio grande, sangue a te, forte, forte, forte. Ciao Mary, puoi mettere Vezzosi, eternamente papà? La mettiamo dopo. Continuate a scrivermi, ragazzi, 388-8292-885. Io ritorno dopo, sono qui per voi. È normale, vi aspetto. Arriva Luca De Vivo, insieme a Morena. L'amore fa così.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
3: Canzoni napoletane.

0: Antonio Zinna, ti avrò su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Allora, 388-8292-885, raga, tra un pochino andiamo con i messaggini, no, volevo dire con le vostre telefonate, quindi preparatevi perché tra un po' si inizia anche a chiacchierare, prenderemo le telefonate. Intanto abbiamo un messaggino vocale, ascoltiamo, vediamo.
1: A me bene una donna.
0: Ciao Francesco Uzzo.
1: Lo sai che ti voglio bene, mi
0: anche
1: fai ascoltare.
0: Io.
1: Non attaccare, no. Non va bene così. Un saluto a Stefi,
0: ecco.
1: Un bacione sempre a Stefania, a Nino, tutte le persone che mi vogliono bene. E ricordati che domani si festeggia il Sacro Cuore di Gesù, ok? Ciao!
0: Ciao Francescuzzo, meno male che ci sei tu. Stefi, ti ho salutato, Francesco. E qual era questa canzone? Ricordami il titolo, Frangè, perché io me lo dimentico. Cioè, non ho la memoria di ricordarmi il titolo, tipo jukebox. Ciao Mary, sono Giusy, per mio marito Davide, un ti amo anche per la nostra Noemi. Bedda, un bacione, c'è la pubblicità? No, prima andiamo con Gianni Celeste, ascoltiamo il brano che porta come titolo, è Taccarezzo. Questa non la sentiamo da un sacco. Torno dopo, ciao!

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: tuo desideri, insieme ai desideri, insomma, tutta la family. Allora, 17:45, eccoci. Allora, Stefi, dopo, al momento no. Poi c'è il mio amico Salvo che mi richiede Celeste con Stella d'Ocielo. Bella questa, è andata un sacco che non la sentiamo. In caso la metto in chiusura, perché già Celeste l'ho messo. Eventualmente, se vuoi ascoltare qualcos'altro, fammi sapere. Stiamo quasi chiudendo la prima ora, ma tenetevi pronti perché apriamo la seconda e prenderemo le telefonate. Arriva Gigi D'Alessio insieme a Fiorella Mannoia con questo brano bellissimo, L'amore.
1: In voda mi domanda sì, l'amore è solo una parola e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nera tu stai tu. Si tiene luce aperta in due scuole,

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: tu, come vuoi, scusate, vi stavo dicendo come vuoi tu. Vabbè, del resto questa canzone ti porta un po' a chiamarla con come vuoi tu. Il brano di Zoelier è arrivato, noi continuiamo. 3888292885, abbiamo aperto la nostra seconda ora. Siamo pronti per le telefonate, quindi mi potete tranquillamente chiamare allo 095 87 39 658. Raga, chiamatemi che ci teniamo un po' di compagnia, anche perché insomma l'ho detto già da un periodo che inizio a fare questa cosina e mi piace tanto, quindi tra poco prendiamo le telefonate, ok? Vi ricordo 095 87 39 658. Pronto?
1: Pronto, buonasera, è la prima volta che chiamo.
0: Ciao, come ti chiami? Dammi del tu.
1: Chiamo Veruccia.
0: Ciao, buon pomeriggio tesoro, ben arrivata.
1: Grazie, volevo fare una dedica,
0: sì,
1: ai miei due angeli custodi, quella di Salvo Da Vinci che ha vinto a Sanremo.
0: La canzone, ok, per sempre sì.
1: Sì, sì, questa.
0: Va bene signora, adesso gliela
1: dè. Un grande bacione a tutti e due i miei angeli. E anche a voi auguri per la trasmissione.
0: Grazie, ti mando un bacione, okay. Grande grande. Ci sentiamo domani, adesso che hai chiamato ti aspetto tutti i giorni. Va okay, bene?
1: Se riesco a prenderla, a due giorni che combatto per prendere la chiamata.
0: Oggi ce l'hai fatta, non demordere. Non demordere, okay. Che ci riusciamo,
1: okay. Oggi ce l'ho fatta.
0: Sono
1: grazie,
0: con...
1: un bacione.
0: Un bacio, grazie.
1: Buon
0: a te
1: lavoro.
0: Grazie, un bacio grande, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. È bello quando riuscite a prendere le telefonate per la prima volta. È una cosa bellissima, raga, mi fate contenta. Non demordete, perché insomma la voglia di chiacchierare immagino che sia tanta, anche di prendere la linea, e io ho voglia di parlare con voi. Pronto?
2: Ciao Mary, sono Stefi.
0: Stefi, ciao tesoro. Oggi sei arrivata seconda. È arrivata bella. Ah, oggi sei arrivata seconda, Stefi.
2: No, vabbè, niente ci fa.
0: Ecco, com'è tutto? Ciao Alfiuccio, gli mandiamo un bacio ad Alfiuccio.
2: Ieri Francesco, ieri aspetta, amore. Ieri Francesco mi ha bagnato, dici non è giusto, dici tu ci chiami a Mary Milani e io no, dici perché non ci chiami, dici che tempo vuoi?
0: Brava, hai fatto bene, ancora non mi ha chiamato, però mi ha mandato il messaggino vocale.
2: Ti ho chiamato, Francesco.
0: Ora siete al lavoro, D'Alfio?
2: Sì, sì, allora saluto tutti voi.
0: Grazie.
2: Benvenuto D'Alfio, grandissimo, Francesca Borsa.
0: Sì.
2: E Francesco Calogero, la tua canzone è sto l'amore,
0: amore, sì. Ora te la faccio ascoltare, Stefi. Va bene?
2: A domani.
0: A domani tesoro, un bacino. Ciao, a te ad Alfiuccio. Ciao tesoro. Ciao, bella Stefi. Allora, io vedo che c'è qualcuno che sta telefonando al numero di cellulare. No, raga, il numero per prendere le telefonate, io la linea WhatsApp è una cosa, ma la linea per le chiamate è un'altra. Per le telefonate il numero, adesso ve lo dico, prima rispondo. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, con chi parlo?
3: Con Lucrezia.
0: Ciao Lucrezia, buon pomeriggio, ben arrivata.
3: Ciao, e vorrei dedicare una canzone a Daniele.
0: Quale canzone vuoi?
3: Amo ti aspetto all'altare.
0: Va bene, te la faccio ascoltare dopo, va bene?
3: Va bene, ok, grazie.
0: Ciao Lucrezia, un bacione grande, ciao. Ciao. Ciao. Allora, stavo dicendo, il numero per le telefonate è lo 095 87 39 658, perché ho visto che in tanti state chiamando al numero di cellulare. No raga, dovete chiamare al fisso, ve lo ripeto ancora una volta, segnatevelo, però dopo, perché adesso mettiamo la canzone per sempre sì, quindi dopo la canzone 095 87 39 658, ok? Arriva Salda Vinci per la signora che mi ha chiamato prima, per sempre sì, io ritorno dopo!

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui. Entrambi ancora a chiederci se aver accusi. Nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

0: La voce meravigliosa di Gianluca Capozzi, ormai si parte me, la voglio dedicare a tutti gli innamorati questa. Raga, per me Gianluca Capozzi è meraviglioso, cioè, ma veramente, fa canzoni bellissime, la sua voce è bellissima, tutto bello, tutto bello. Bravo! Bravo Gianluca Capozzi! Allora Lucrezia, tesoro, io il brano che tu mi hai richiesto, perché lei mi ha chiamato prima, mi ha richiesto un brano, non ce l'ho, quindi eventualmente cambiami canzoncina, mandami un messaggio se vuoi oppure richiama e mi cambi canzone, ok? Perché quella non c'è sta. Allora andiamo a prendere qualche altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, sei Mary?
0: Sì, sono Mary, con chi parlo?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo.
0: Oh, Vincenzo, quanto tempo, come stai?
1: Come stai? Stavo desiderando di parlare con te.
0: Oh, che bello, Vince. Io oggi sto iniziando a prendere le telefonate e sei stato bravo perché hai preso la linea. Come stai tu? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, sono contenta. Non ci sentiamo da tantissimissimo tempo. Sono contenta di sentirti.
1: Certo, anche io. Ma è bella questa cosa della telefonata, veramente.
0: Eh?
1: Hai avuto una bella idea a prendere le telefonate.
0: Sì, perché è da tanto che non lo facevo, quindi ho detto ritorniamo a prendere le telefonate, così iniziamo a parlare di nuovo con tutti che mi siete mancati. Quindi da oggi si riprendono le telefonate.
1: Va bene, posso fare due salutini?
0: Certo, puoi fare tutto quello che vuoi, Vincenzino.
1: Va bene, gioia mia. Saluto all'Ada Catanestetta con un bacione grande a tutta la famiglia Melia e a te, a Melena, a Sonia, a Francesca, a Vittorio e allo chef Marille, a tutti voi che siete fantastici.
0: Grazie Vincenzino, ora fatti sentire sempre, ti mando un bacione grande a te e alla tua mamma, grande grande, va bene?
1: Grazie Mary, sono contento.
0: Anche io, ti voglio bene sempre Vince.
1: Grazie, allora ciao, a domani Mary.
0: A domani tesoro, un bacio grande.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Ciao, bello Vincenzino, non lo sentivo da un sacco, mi fa davvero piacere, è bello riprendere le telefonate ragazzi, perché i messaggi sono belli, però insomma riuscire anche noi a scambiare due parole è ancora più bello. Pronto?
2: Ciao Mary, sono Alessandra.
0: Ciao Alessandra, buon pomeriggio, ben arrivata, come stai?
2: Ciao, bene, tu?
0: Tutto bene, grazie.
2: Ok, me la puoi dedicare una canzone per mio marito, per favore?
0: Quale vuoi ascoltare?
2: Giuse Attanase e Josef.
0: Ti ricordi il titolo?
2: La controllo.
0: Ah?
2: Come si chiama? Memuritu.
0: Aspetta un attimo perché controllo se ce l'ho. Ah? Tu l'hai sentita qui su Bella? Perché se l'hai sentita c'è.
2: Sì, più o meno sì, perché ne sento tante canzoni.
0: Lo so, pure io. Infatti ogni tanto mi confondo pure io su quelle che ci sono e su quelle che non ci sono. E quindi vado a controllare se questa ce l'ho, ma mi sembra che non ce l'ho. Mi sembra che non ce l'ho, aspetta perché continua. In caso ce l'hai un'altra?
2: Metticene una piacere tua.
0: D'amore, amore, amore a 360.
2: Sì, tanto è qui in macchina con me che ti ascolta.
0: Buonasera, va bene, ora vi dedico un bellissimo brano d'amore. Va bene?
2: Ok, grazie.
0: Ciao Ale, un bacio grande a tutte e due. Ciao, ciao, ciao, ciao. Devo fare un aggiornamento a questo coso, raga, io sono un po' imbranata. No, non è che sono imbranata, è che avendo 350.000 brani, valla a pescare tu quella, io non me li ricordo. Poi scrivere in napoletano è ancora più complicato. Però questa qui io non la trovo. Muritu, aspetta un attimo, faccio un colpo di Muritu. Niente, non la trovo, non la trovo. Va bene, gliene dedichiamo un'altra d'amore, perché tanto alla fine qua sono tutte canzoni d'amore. Visto che parliamo d'amore, sapete cosa facciamo? Ci ascoltiamo Gigi Finizio, dai, super romantico, e ci ascoltiamo Solo tu. Io ritorno dopo, voi continuate a scrivermi e questa la dedico, oltre che a Alessandra con suo marito, anche a tutti gli innamorati. Tra pochissimo si ritorna a prendere le telefonate.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63

0: 1479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

grande per Pino Valentino, che l'abbiamo ascoltato con questo bellissimo brano. Allora io devo

0: leggere i vostri messaggini e dopo prendere le altre telefonate. Vediamo cosa dice Francesco.
1: A me piace una donna, si chiama Non riattaccare.
0: Ah, non riattaccare.
1: Lino D'Angelo.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Ma perché poi fai veloce?
0: Perché se no viene troppo lungo. Perché faccio per 1,5 Francesco, li faccio tutti così per essere più veloce. Ma si capisce, perché non si capisce? Poi c'è la canzone, no, non ce l'ho, chi me l'ha richiesto? Non sono cioccolata, no, non ce l'ho questa. Sì, esatto, Salvuccio, sì, esatto. Bravo. Ciao, raga, mandatemi del tu, non mi date del lei. Io sono ancora un fiorellino, sono una ragazzina, ho 19 anni, che mi scrivi, dovete del lei. Ciao, è possibile mandare una dedica per mio papino Daniele Natale Cannata? Dai figli, la moglie, la nuora, un abbraccio, una buona serata, un augurio speciale per il papà che è sempre stato. La canzone, sempre noi, altrimenti una piacere, perché poi mi scrive la ringrazio di anticipo. Non mi scrivete queste cose che mi sapete fare sentire una vecchietta. Ah, pronto?
2: A me sei dato una tonna.
0: Ciao Francesco, ho sentito ora il tuo messaggio.
2: Guarda che cosa c'ho.
0: Boom boom baby, bomba atomica. Grande Francesco, ti adoro.
2: Ma cara Alexa, vedi che bene gli anni che ti fa.
0: È numero uno Alexa, ma è quella tua che funziona così, è fantastica.
2: Sì.
0: Se è fantastica, Francesco, è fantastica.
2: Ora poi ce la faccio mettere magari quando sogno da Grezza.
0: Bravo, fagliela mettere, gliela fai cantare a tutti. Gli devi dire, vi dovete imparare a memoria la canzone di Made Milani. Insomma, mi raccomando, ah?
2: La senti?
0: Certo che la sento.
2: Io voglio ascoltare una canzone di Nino D'Angelo.
0: Non riattaccare, già l'ho sistemata, arriva tra un pochino.
2: Ah, vedi?
0: Ah. Mi raccomando, Francesco, non mi trascurare ora che poi vai al Grest.
2: No, tanto poi noi ce ne vedremo.
0: Va bene. Domani sera sono a Belpasso, c'è la serata gratuita. Sabuzza Wood, Francesco Zerbo, Nino Marchi, Veri e Sasi. Vedi se viene Stefi e vieni con lei.
2: Sì.
0: Anzi, te lo dico ora, Stefi, domani io sono a Belpasso. Cioè, ve lo dico a tutti, c'è un evento gratuito con Francesco Zerbo, Nino Marchi, Sabuzza Wood, Sara Pellegrino e Veri e Sasi. Ed è gratis, è un'inaugurazione.
2: Ok.
0: Va bene?
2: Va bene.
0: Avanti. Ti voglio bene, Francescuzzo. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao tesoro.
2: Bello. Ho un'altra canzone, quella tua.
0: Bravo. No, ora la metto qua su Bella Radio. È solo amore, è solo amore.
2: Va bene.
0: Va bene? Ti voglio bene?
2: Va bene. Ciao.
0: Ciao ciao tesoro. Ciao. Anzi, ve lo dico a tutti. Domani sera, raga, bel passo. Devo mettere la locandina. La metto su TikTok. Sarò bel passo. Appunto, c'è questo evento solo ed esclusivamente con questi artisti. Sabuzza Wood, Francesco Zerbo, Nino Marchi, Sara Pellegrino e Veri e Sasi. Credo di non essermi dimenticata nessuno. Comunque non si paga nulla, è totalmente gratuito. Quindi domani, se volete, ci vediamo lì. Arriva Mary Milani, solo amore.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Teresa Condigliano, la canzone di Salvo Veneziano, lo abbiamo ascoltato. Sono le 18.42, ma ci già la mangiamo. Ma anche oggi è volata. Ma che è sta roba? Bella stella mia, amore! No, e ho staccato. Cioè, no, oggi non sono entrata. In realtà avevo il cellulare scarico, l'ho messo sotto carica. Ancora, cioè, ero proprio al 10. Perché oggi ho fatto tipo 150.000 video TikTok, me lo sono scaricato tutto. E non sono entrata più. Niente, domani ci rifacciamo. Ma domani siamo in serata. Perché non mi viene a trovare? Sarò a Belpasso. E c'è una serata gratuita. Francesco Zerbo, Nino Marchi, Sabozza Uddo, Sara Pellegrino, Veri Estasi. Dimmelo se vieni, ci vediamo là. Poi c'è un messaggio in tedesco che mi hanno scrivato. Hello! Liebe Grüße an Julien und André, ich höre Radio Bella. Morgens mittags nachts, che cazzo. Va bene, non capisco niente, però ok, al mio amico che mi ha scritto in inglese, ragazzo, scrivimi in italiano, perché io già ho problemi anche con il siciliano, tra poco tu mi scrivi così, domani ce la facciamo. Brava amore, così domani stiamo insieme, ti aspetto. Va bene, arriva Marco Calone, Montana e Maradona, torno dopo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella
0: Radio, canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bello, 18:54, ancora un buon pomeriggio, ragazzi, siamo arrivati al termine. Quindi adesso vi saluto e vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana. Al momento vi ringrazio per essere stati con me, ci si risente domani. Un bacione a tutti i miei belli, a domani, ciao!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Mary Milani, bomba atomica.

canzoni napoletane. Franco Stacco, su Sicuro.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te.

0: Questa sera deve così fatto più bello per me. Come mi pigli tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, insieme.
1: Tu sei tornata e mi sono pentuta. E che l'hai fatto, amore mio? La sana davanata senza capisto bene. Ma mo ti cerco scuse, amore mio. Se pure ci sbagliate, mo sono più innamorata. Eppure tu sei innamorata di me. Perciò torniamo insieme, torniamoci a basare.

0: Ecco Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Marsica, te voglio troppo bene.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella. Bella
0: Radio. Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma.

canzoni napoletane. Fabiana, star.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

sta lontano. O fica gelosia ci sta facendo sparte da sti cuore. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare,

0: aspetti, ti arrendi.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Mauro Nardi e Nancy Coppola. Na mezza innamurata.

0: Tony Marciano, esiste tu.
1: Io ti imbaba se tu non vieni, ma perché? Io solo

Canzoni napoletane. Maria Nazionale, non te perdere.

Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Malinconia.

0: Enzo Caradonna, io tengo solo a te.
1: Tale quale non esiste, non può esistere. Nada vado stesso amore, tu è un brivido.

vita anche solo a te. Coppa te, le ringhe in mano, dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati,

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati, e mo tu stai insieme con altri. Io che c'è luce una guaglione, che ci sono stati l'anno e 9 mesi. Tu sarci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ho fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi lasciava, mi camminava ancora tu per dentro strada di questo corpo. Camminava che ricordo, camminava appena a notte, e facevo finta di niente. Non ci parlava in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sa che mi hai fatto. Non sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Scalinatella.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bella. Canzoni napoletane.
3: Raffaello, la tua pelle addosso.

bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore, che lalla,

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Leo Ferrucci, Core mio.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Nello Amato, una storia che non va.
5: Se

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
3: E succede.

sei bella che sto da sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

Canzoni napoletane. Rocco Hunt, A vita senza e te.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Sempre.
1: Una scusa la porta di ricordo e cerca a te. Se lontana tua può sentire sta voce, chiama a te. Ma perché fornisce sempre quando il cuore non è pronto, quando l'anima si stanca e cammina per tutte le strade insieme. Ma come amare?

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Gelusi allontano.

0: canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, ragazza innamorata.
1: Quanti volte da ci te non mi chiama? Allora mi fai apposta. Perché? Perché tu mi ha rubato tutti i mazzini? Tu sei ancora ragazzina e io

0: Gianni Fiorellino, ovvero se può fa.
1: Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quell'uscita.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Da Vinci, eternamente noi è.
2: No, noi no, noi volimmo sta sempre così.

prima che me ne vaga, ti cercano fa ora. Non mi può negà. Io credo che ti cerca, non mi posso fa. Stasera, quando ti entri in braccia, dalla nuova tua posta mia.

vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me. Vuoi vedere che sta nero? Io voglio che mi sposi.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Come si è fatto giù questo calore così? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le canta. E io vado a far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo tutti.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremma la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi.

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronche. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremma troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.